0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa in

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta.

Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

ti ho baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio, ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

rust. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

0: sono le 2 e 54 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sono le 3:44.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: trasmissione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 4 e 34 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Entrata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fredda

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sono le 5 e 21 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

funzionare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi ha

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

And I

0: situazione follica, ora esatta.
1: Sono le 7:02.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica. La web radio che accende la città.
4: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città. Sempre con te.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

I'm a living you.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 7:55 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto Zelensky su X. Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto in seguito a un incendio che ha inghiottito la sua abitazione in via Piave. Trovato in fin di vita nella casa dai vigili del fuoco, il 66enne è stato portato fuori dall'appartamento e 118 ha tentato di rianimarlo, ma è morto per le esalazioni di monossido di carbonio. È morto nella serata di ieri nella sua casa di Bra nel Cuneese Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti. Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste, 18 capoluoghi di provincia, da Salerno e Messina e Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément Thibaud il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero 1 al mondo, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuksovic o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.

0: Ciao.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 8 e 48 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole e a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci pestavano selvaggiamente e ci dicevano «Welcome to Israel». In aeroporto siamo arrivati, manette ai polsi e catene alle caviglie. Così ha detto il deputato M5S, Caro Tenuto. La Procura di Roma intanto fa sapere che acquisirà il video diffuso da Ben-Gvir mentre deride i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione commenta: non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele. È morto ieri sera nella sua casa di Branel, cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti. È stato rinviato per motivi tecnici il test in volo dell'ultima Starship, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX che l'azienda prevede di usare per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Nella base di lancio in Texas, il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio. Il calcio in chiusura: sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20:45, l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. E con questo è tutto, a più tardi.

0: speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ciao a tutti. Il giro della slot machine questa volta si è fermata su di me. Io sono Alberto Serpi e in questa edizione vi porto in Alaska. A Whittier, in Alaska, esiste un caso unico. Quasi tutta la popolazione vive nello stesso edificio, il Magic Towers. Il complesso di 14 piani non risalta tanto per qualità estetica, quanto per una certa austerità militare. Nato negli anni 50 come base militare con il nome di Hodge Building, fu progettato per ospitare famiglie dell'esercito in una zona strategica isolata. Dopo il terremoto del 1964, l'edificio rimase intatto e venne riconvertito in struttura civile, trasformandosi in un vero microcosmo autosufficiente. Oggi include appartamenti, negozi, scuola, ufficio postale, chiesa, ospedale e perfino una piscina coperta. Gli abitanti possono vivere tranquillamente per settimane senza uscire. Una soluzione pratica, viste le condizioni climatiche estreme, ma anche un caso limite che rende concreta e problematica l'idea moderna dell'edificio autosufficiente. Insieme alla praticità, questo modello richiama anche scenari più inquietanti, come quello di vivere in una gabbia dorata. Le notizie e le curiosità tornano a breve con la Speaker Slot Machine. Adesso la parola alla musica di RDF Web Radio. Ciao a tutti da Alberto Serpi.

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Questa volta la speaker slot machine si è fermata su di me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una cosa molto molto curiosa. Le multe olimpiche. Nell'antica Grecia, infatti, chi imbrogliava le Olimpiadi doveva finanziare statue di bronzo con le proprie fattezze poste all'ingresso dello stadio per mostrare il loro disonore a tutti. E adesso vi lascio alla musica di Radio Diffusione Follonica. Buon ascolto!
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
13: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Speakers Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speakers Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: sono le 9:35 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: radio diffusione follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Altro giro e altro appuntamento con la Speaker Salute Machine. Una buona giornata a tutti da Paolo Agostini. Voglio parlarvi in questo appuntamento della leggenda del drago di Magliano. Si racconta che nelle campagne vicino a Magliano in Toscana vivesse un drago terrificante che terrorizzava i pastori e divorava il bestiame. La creatura si nascondeva in una grotta profonda, rendendo impossibile la vita agli abitanti della zona. Un giorno un giovane coraggioso decise di affrontarlo. Non solo usò la forza, ma soprattutto l'astuzia. Portò con sé un grande specchio. Quando il drago uscì dalla tana per attaccarlo, vide il suo riflesso mostruoso, si spaventò a morte e rimase pietrificato, permettendo così al giovane di sconfiggerlo e così di liberare quelle terre e i loro abitanti da questa mostruosa creatura. Adesso di nuovo la musica prosegue ancora qui su Radio Diffusione Follonica, in attesa di un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine.

Buona giornata a tutti. Quest'oggi la Speak Slot Machine ha deciso che sarò io la vostra voce per parlarvi della fuga del polo nord magnetico. Proprio così, la nostra bussola è impazzita. A differenza del polo nord geografico che è fisso, il polo nord magnetico terrestre si muove costantemente a causa dei fluidi di ferro fuso che ribollono nel nucleo esterno del nostro pianeta. Da secoli si aggirava placidamente nel nord del Canada, ma negli ultimi due decenni ha accelerato in modo incredibile, spostandosi verso la Siberia a una velocità di circa 50 km all'anno. Questa corsa costringe i geofisici ad aggiornare costantemente il modello magnetico mondiale, che è alla base dei sistemi di navigazione di navi, aerei, sottomarini e persino delle app e delle mappe del nostro smartphone. Se accelera ancora, potrebbe preannunciare una storica, anche se lontana, inversione dei poli. E il mio tempo è scaduto. Grazie per l'ascolto da Stefano Donnini e adesso alzate il volume, c'è la musica di Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura il conflitto Mosca-Kiev. Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartiere generale del servizio per la sicurezza russa nell'oblast occupato di Kherson. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE prima della piena adesione. UE che intanto lavora al 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Summit Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole e a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. La Procura di Roma acquisirà intanto il video diffuso da Ben-Gvir mentre deride i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. La polizia sta indagando sull'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor per presunti reati sessuali nella residenza reale. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato inizio anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica dopo la pubblicazione dei file Epstein. La politica: esplode un caso sulla campagna per il 2 per 1000 di Italia Viva nelle stazioni di Roma e Milano. Quando c'era lei, i treni arrivavano in ritardo, è la maxi scritta in caratteri fascisti. La premier è arrabbiata? Se la prenda con Salvini, dice Renzi. In serata poi la denuncia: grandi stazioni ci impone di cambiare i contenuti della nostra campagna, questa è censura, dice Italia Viva. Nessuna censura ma rispetto delle regole, nella replica del governo. Il ciclismo in chiusura con il Giro d'Italia. Si corre oggi la 13ª tappa dalle Alessandria Verbania in Piemonte con Eulalio ancora in maglia rosa. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
4: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione fullonica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Parliamo di cinema. Sapete come mai i Minions, i piccoli aiutanti gialli di Gru nella saga animata di Cattivissimo Me, sono tutti maschi? A rispondere alla domanda è il co-regista della pellicola, Pierre Coffin, che, intervistato dal The Wrap, ha spiegato come mai la tribù di Minions sia composta solo da elementi di sesso maschile. L'idea era costruire figure volutamente goffe, impulsive e sopra le righe, e nella fase di sviluppo non riusciva a immaginare quella stessa comicità applicata a personaggi femminili. Considerato che sono tutti tonti o stupidi, ha spiegato l'autore e doppiatore francese, che fra l'altro è colui che presta la voce ai Minions in tutte le lingue, semplicemente non potevo immaginare dei Minions di sesso femminile.
2: Oh, hello papagena, tu le bella con la papaya.
1: Grazie Bob per aver confermato la teoria di Coffin. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.

0: La Speaker Slot Machine si è fermata sul mio nome. Buona giornata a tutti da Paolo Agostini. In questo appuntamento voglio portarvi sulle colline di Castiglione della Pescaia, nella zona tra Piandalma e Tirli, dove sorgono i resti di Castle Mouse, un'imponente fortezza dell'anno 1000 mai portata a termine. La sua incompiutezza ha alimentato tre leggende principali. La prima, ovvero la maledizione delle mura. Si narra che il castello fosse un atto di superbia. Ogni pietra posata dai muratori durante il giorno veniva misteriosamente abbattuta da forze oscure durante la notte, impedendo per sempre la fine dei lavori. La seconda leggenda è quella della chioccia d'oro. Il mito più famoso riguarda un tesoro sepolto tra le rovine, una chioccia con 12 pulcini d'oro massiccio. Molti cercatori l'hanno cercata nei secoli, ma si dice che sia protetta da un incantesimo mortale. E infine la terza, nella quale nelle notti di vento i locali giurano di udire ancora i lamenti dei lavoratori e di scorgere luci spettrali tra i ruderi custodi di segreti mai svelati. In breve, più che un castello, Castle Mouse è un monumento al mistero, dove la storia di un fallimento architettonico si è trasformata nel sogno di un tesoro inarrivabile. Se avete intenzione di andarci partendo da Tirli, preparatevi ad una camminata immerso nei boschi di castagne e lecci. È il modo migliore per calarsi nell'atmosfera della leggenda. E adesso la musica prosegue ancora su Radio Diffusione Follonica, in attesa delle prossime Speaker Slot Machine.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky, ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: funzione fotonica, ora esatta.
1: Sono le 10:34.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21:21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Buona mattina, di nuovo la speaker slot machine mi ha selezionato. Io sono Gino e adesso vorrei parlarvi del fiume Ombrone. È un fiume di carattere, non è lunghissimo, circa 161 km, ma è il secondo della Toscana per bacino idrografico dopo l'Arno. È l'anima selvaggia della Maremma e nasconde storie davvero particolari. Pensate, l'Ombrone è famoso per i suoi sbalzi d'umore estremi. È un fiume pluviale. In estate può ridursi a un rigagnolo quasi asciutto. In autunno e in inverno può trasformarsi in un gigante furioso. È uno dei fiumi con la maggior turbidità in Italia. Trasporta una quantità enorme di sedimenti, che è il motivo per cui il mare, la sua foce, ha spesso quel colore ambrato e sabbioso. La foce dell'Ombrone è a Bocca d'Ombrone, è uno degli angoli più selvaggi della Toscana. Si trova nel cuore del parco della regione della Maremma. Buon proseguimento su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Adesso tanta buona musica.

0: Buongiorno, sono Stefania Paggetti e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlare di fatti interessanti e scoperte recenti sulle piante. Sono organismi complessi, possono calcolare, memorizzare e percepire l'ambiente circostante. Le piante sono fondamentali per l'alimentazione, purificano l'aria e contrastano il cambiamento climatico. Studi recenti hanno dimostrato che emettono suoni e frequenze ultrasoniche impercettibili all'orecchio umano quando sono stressate, ad esempio per mancanza d'acqua o ferite. Il termine pianta deriva dal latino planta, che si riferisce alla pianta del piede, sottolineando il legame con il terreno. Con questo è tutto, vi auguro buon ascolto con la musica di Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
3: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo in Italia è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze subite durante il fermo e il trasferimento. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben-Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Nel Regno Unito la polizia sta indagando sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato a inizio anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica, dopo la pubblicazione dei file Epstein. È morto nella tarda serata di ieri, all'età di 76 anni, Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra, lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un buon cibo pulito e giusto per tutte e tutti. In chiusura all'economia, l'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. E con questo è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano 3 km di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 5 tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. A Firenze, per i lavori al Ponte Alpino, dal 25 maggio al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buongiorno, sono Stefania Paggetti e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me. Vi voglio porre una domanda. Vi siete mai chiesti cosa c'è nei fondali marini? Esistono laghi e fiumi sottomarini proprio nel fondo dell'oceano, noti come bacini o pozze di salamoia. Si formano quando l'acqua salata è dalle 3 alle 5 volte più densa e carica di metano dell'acqua marina circostante. Questi laghi hanno una chiara demarcazione chimica che li separa dall'acqua di mare normale, permettendo loro di non mescolarsi immediatamente. Sono popolati da microorganismi estremofili e pesci adattati alle altissime concentrazioni di sale e metano. Si parla anche di fiumi per indicare correnti marine profonde che spostano enormi masse d'acqua, nutrienti e calore lungo tutto il globo. Con questo è tutto, vi auguro buon ascolto con la musica di Radio Diffusione Follonica.

0: Oggi la speaker slot machine ha estratto il mio nome. Ciao a tutti da Simona Vasile, siamo qui per parlare di curiosità che arrivano dal mondo del Guinness World Record. Parliamo di un record simpatico, il più grande domino umano fatto con i materassini gonfiabili. Pensate un po', in Spagna hanno allineato ben 603 partecipanti dotati di materassini gonfiabili. Tutto questo è avvenuto a Playa de la Canteras, a Las Palmas, nelle Gran Canarie. Ad un momento prestabilito è stato fatto partire il primo partecipante, e uno dietro l'altro, come un enorme domino, sono caduti tutte queste persone intervallate da materassini gonfiabili, e alla fine, per farli cadere tutti e 603, hanno impiegato ben 3 minuti e 40 secondi. Beh, questo tempo è servito per ufficializzare questo Guinness World Record, veramente molto molto carino. Con questo è tutto, ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima edizione di Speaker Slot Machine. Vi lascio con la musica di RDF Web Radio. Ciao a tutti!
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: sono le 11:32.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Salve, sono Stefano Vannini e oggi la Speaker Slot Machine ha scelto me per parlarvi di curiosità dal mondo. Lo sappiamo tutti che per guidare un mezzo di trasporto bisogna essere sempre attenti, che si tratti di un'autovettura, di una moto, di una bicicletta o altro, l'attenzione deve essere sempre massima, occhi sempre ben aperti, per cercare di prevenire le azioni giuste, sbagliate o sbadate di chi ci sta intorno. Dovete sapere che in Alabama hanno dovuto fare una legge specifica. Se volete evitare una multa salata, ricordatevi che non potete guidare bendati. Avete capito bene, non si può guidare bendati. Probabilmente per qualcuno in Alabama questa legge non è vista di buon occhio. Arrivederci alla prossima Speaker Slot Machine. La linea torna a Radio Diffusione Follonica.

Ciao a tutti, ben ritrovati da Biagio e bentornati all'appuntamento con Speaker Slot Machine. Parliamo della musica. La musica più antica del mondo, di cui si possiede sia il testo che la notazione musicale, è l'Inno Urrita numero 6, o Inno a Nikkal, risalente a circa il 1400 a.C. Ritrovato a Ugarit, odierna Siria, su tavolette d'argilla, è un brano dedicato alla dea dei frutteti e presenta una notazione cuneiforme per lira. La notazione musicale, fondamentale per fissare le melodie, si è sviluppata nel Medioevo, culminando nell'opera di Guido d'Arezzo, nell'XI secolo, che ha dato il nome alle note. I testi di storia attribuiscono l'invenzione della musica ai Sumeri, 5.000 anni fa, ma la musica non è stata inventata, ma scoperta ed evoluta fin dal Paleolitico, 50.000-12.000 anni fa, inizialmente attraverso ritmi corporei e imitazioni di suoni naturali. I primi strumenti furono a percussione, tamburi, e a fiato, ossa, conchiglie. Straordinario il ritrovamento di un flauto avvenuto nel 2008 in un sito archeologico del sud-est della Germania, a Ulm. I ricercatori della Università di Tubinga, in Germania, dove lo strumento pare sia ancora conservato, ne fanno risalire la creazione addirittura al 35.000 avanti Cristo. Per ora è tutto, adesso rimanete con noi, la musica prosegue ancora qui su Radiodiffusione Follonica. Grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima Speaker Slot Machine.

0: RDF Notizie.
1: Trovati dalla redazione. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, sarebbe ora oggetto di un'indagine anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Situazione sempre più difficile in Congo a causa del virus Ebola. Nelle ultime ore alcuni residenti hanno dato fuoco a un centro di cura dopo che era stato loro impedito di recuperare il corpo di un uomo del posto. L'incendio riflette le difficoltà degli operatori sanitari nel cercare di frenare l'epidemia ricorrendo a misure rigorose che si scontrano con le usanze locali come i riti funebri. La politica. Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia a ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Frattasi era stato nominato alla guida dell'agenzia nel 2023. Al suo posto, secondo fonti governative, andrà Andrea Quacivi, ex amministratore delegato della SOGEI, alla base del passo indietro motivi personali. Basket in chiusura, la stagione di Eurolega arriva al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four sul parquet del Telecom Center di Atene. Si sfideranno Olympiacos, Fenerbahce e Valencia Real Madrid, con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: 12 e 26 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: No, niente.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

il sole è spento e non lo vedo più da queste parti. Se è vero avevo detto che sarà per sempre, è triste, ma quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. In apertura il conflitto Mosca-Kiev. Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi. Si ritiene che ancora diversi giovani siano intrappolati sotto le macerie. Al momento dell'attacco erano presenti 86 studenti tra i 14 e i 18 anni. La guerra USA-Iran, lievi progressi nei colloqui di pace, ma resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Lo dice il segretario di Stato USA Rubio da Helsinki. Helsingborg in Svezia. Siamo qui, dice, per gettare le basi di quello che sarà probabilmente uno dei vertici dei leader più importanti nella storia della NATO. Il ministro degli esteri italiani ribadisce che l'Italia vuole avere un ruolo importante sia nell'Unione Europea sia nella NATO e sarà parte della leadership dell'alleanza in Europa. Sul fronte ucraino, Tajani conferma il sostegno italiano militare, finanziario e politico a Kiev, assicurando che Roma continuerà a fare la sua parte anche nella futura ricostruzione del paese. Nel Regno Unito la polizia sta indagando sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato a inizio anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica, dopo la pubblicazione dei file Epstein. Voltiamo pagina. La spiaggia di sabbia nera di Vulcano, tra le più famose dell'arcipelago delle Eolie, patrimonio UNESCO, rischia di scomparire. In un anno il mare si sarebbe alzato di 15 centimetri, cancellando in alcuni punti fino a 4 metri di spiaggia. Come sostiene il Comitato Amici delle Sabbie Nere, che ha lanciato una petizione firmata da un migliaio di persone per salvare la costa. E con questo è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. A Firenze, per i lavori al Ponte Alpino, dal 25 maggio al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Diffusione, Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

Slot Machine. Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: finalmente.
1: Sono felicissima di vederti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati da media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. È passato da alto a molto alto il rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo, ad annunciarlo il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in una conferenza stampa nell'ambito della 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. La Procura di Roma, che sta indagando sull'abordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto ha preso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro Ben-Gvir. È deceduto lo scorso 18 maggio un 55enne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio ha chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni a cui lui si era rivolto. In chiusura allo sport, torna l'America's Cup dal 22 al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Sulla A1 in direzione Roma, per traffico intenso, code tra Firenze Imprunita e Inciso Reggello, per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Arezzo e Monte San Savino. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve, code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare. Per traffico intenso, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imprunita Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Imprunita. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
4: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Sono le 17 e 4 minuti.
2: Ebbene, sono le 17.04 minuti, come ha annunciato il nostro tempo, il nostro pomeriggio inizia qua. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio da parte di Stefano Donnini, eccoci qua, stiamo un po' qualche problemino tecnico, comunque ci siamo. Buon pomeriggio a tutti, come dicevo, Stefano Donnini che vi tiene compagnia in questo pomeriggio del 22 maggio, quindi siamo al venerdì e quindi siamo anche così arrivati alla fine settimana. Quindi sono qui per appunto accompagnarvi verso il weekend. Fuori splende, come siamo molto contenti, un bel sole, la temperatura sembra perfetta perché infatti siamo intorno a 27 gradi e l'aria sa già di fine settimana. Quindi che siate ancora nel traffico, già in auto verso casa o magari a godervi il primo aperitivo in centro, mettetevi comodi perché noi abbiamo 2 ore davanti per ascoltarci la buona musica della nostra radio, di Radiodiffusione Follonica, appunto in questo momento la web radio della città. Naturalmente tutti abbiamo così la voglia di staccare la spina e naturalmente non staccate la spina dei vostri device per ricaricarli oppure dell'Alexa per ascoltarci dalle vostre case, perché come naturalmente sappiamo anche Alexa dalle vostre case può riprodurre la nostra emittente, quindi basta dire Alexa riproduci Radiodiffusione Follonica e noi entriamo anche nelle vostre abitazioni. Invece per contattarci il numero è il 328-086-9040, potete così dirci un po' quello che in questo momento state facendo oppure dedicare qualche canzone, la ricordi del cuore, insomma un po' tutto, siamo qua a disposizione, 328-086-9040. Invece per ascoltarci con tutti i device, naturalmente la nostra app sia per iOS che per Android, naturalmente tutta gratuita e così avrete sempre la radio, Radiodiffusione Follonica in tasca insieme a voi. Intanto la musica, quella già in sottofondo, è quella dei Coldplay, Adventure of Lifetime, mentre stiamo aspettando anche il nostro Stefano Vannini che fra qualche minuto sarà qua a tenerci compagnia. Quindi buona musica ancora di Radiodiffusione Follonica e il buon ascolto da parte di Stefano Donnini.

mentre sta finendo questa bellissima canzone dei Coldplay, vi dico che a Folonica in questo momento, come abbiamo detto, ci sono i 27 gradi centigradi, quindi veramente stiamo andando verso la stagione buona, la stagione dell'estate. E naturalmente abbiamo un'umidità del 42% e il vento a 10 miglia per ora, quindi proveniente dal nord-ovest, quindi un po' più sul freschino, però comunque il caldo c'è. Quindi questo era per dare uno spazio anche al nostro meteo locale. E abbiamo ascoltato come inizio di pomeriggio questa bellissima Adventure of Lifetime dei Coldplay. E andiamo avanti, la musica è quella italiana. Booster, questo è il bravissimo Tananai.

0: Dai.
1: Ebbene, anche la seconda canzone è andata, diciamo così, era booster per quanto riguardava Tananai. Qualcosa di novità? Calvin Harris e i Jetsy ci fa sentire questo Satisfied.

Abbiamo ascoltato anche questa canzone, Calvin Harris e Jazzy Satisfying. Il testo racconta la storia di una donna che pensa costantemente al proprio partner, elogiandolo per come la tratta e per la sua capacità di soddisfare ogni suo desiderio, sia affettivo che intimo. Il significato di Satisfy è questa, appunto, la canzone è l'appagamento romantico e fisico all'interno di una relazione sana e appagante. E ora facciamo così, andiamo così al centro del campo, mettiamo la palla al centro. Questa è Elisa che con Jovanotti dal 2022 ce la fa ascoltare. Palla al centro per voi.

0: Balla al centro di Elisa e Jovanotti. È un inno all'ottimismo, alla resilienza, alla rinascita. Infatti il brano usa questa metafora, come abbiamo fatto noi all'inizio, di calcistica, infatti, del rimettere la palla al centro dopo un gol. Quindi iniziare nuovamente la vita, oppure la rinascita, insomma, per indicare appunto la capacità di ripartire lasciandosi così alle spalle vittorie o sconfitte e per affrontare nuove possibilità. Questa è veramente una cosa, una canzone all'ottimismo per Elisa Jovanotti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

è nella radiodiffusione Follonica, la radio che accende la città, e andiamo così a vedere un po' cosa succede nelle nostre vie. Harry Style, Aperture, questo è il 2026, sono andato avanti un po' con gli anni. Buon ascolto ancora della nostra emittente, 328-086-9040, questo è il nostro telefono per raggiungersi via WhatsApp, quindi diteci un po' quello che state facendo, se siete già anche un po' andati sul mare, insomma, a sentire un po' se l'acqua è tiepidina. Fateci sapere, noi siamo qua, noi siamo ancora qui a Follonica, siamo qui al Gasello Idraulico, quindi se volete venire a trovarci siamo qua. Aperture, Harry Styles.

0: questo pomeriggio non ci facciamo mancare veramente niente a Ivana Spagna con questa Mami Blu. Ivana Spagna e Nuzal a Radio Diffusione Follonica. Linea alla regia.
1: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9040.
0: E quindi vi aspettiamo, 328 086 9040. Il primo che si aggiudicherà la canzone e la faremo ascoltare molto volentieri. Intanto, Italia Starter Pack, J-Ax.

Italian Starter Pack, il titolo del singolo presentato dal rapper J-Ax al Festival di Sanremo 2026. L'espressione indica il pacchetto base di stereotipi, abitudini, cliché e problemi culturali che definiscono il vivere in Italia, il carattere degli italiani, unendo così ironia e critica sociale. Questo era J-Ax con la sua canzone che, come abbiamo detto, presentata alla Sanremo 2026, un successo appunto di questo anno. La canzone dei tuoi ricordi più belli, quella che Antonio da Piombino ci ha richiesto per Francesca al 328-086-9040. È stato lui il primo a giudicarselo. È la bellissima Cher con la canzone Believe. Tutta per te, Antonio, e per Francesca.

0: La canzone dei tuoi ricordi più belli, quella che Antonio da Piombino era dedicata interamente per Francesca, una canzone ricca così di canzoni, di musica e di parole bellissime, quindi Francesca tutta per te, quella che Antonio ti ha dedicato a Radio Diffusione Follonica.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Bene, bene, bene. Guarda chi c'è.
1: È lontanissimo.
0: Eccolo. È lontanissimo. Cioè.
2: Buonasera, buonasera. Sono venuto per i titoli di coda e per dare una cenciata in terra.
0: Sì, perché, sì, infatti, guarda, c'è da rimettere a posto un po' qualche sedia. Insomma, c'è da chiudere le finestre. Insomma, possiamo andare via, Stefano. Insomma.
2: Beh, sì, infatti.
0: Ciao, Stefano. Buonasera.
2: Buonasera a tutti voi da Stefano Vannini. Grazie a Stefano Donnini che mi ha preceduto, mi ha tenuto banco, perché io fino ad ora ero al lavoro, sono uscito non tardi di più, tardissimissimo.
0: Bene, bene, quindi Stefano, io ora posso andare via, ti lascio.
2: Sì.
0: No,
2: sì.
0: Ti faccio compagnia fino alle 19.
2: Io metto la chiave sotto lo zerbino, classica.
0: Sì,
2: e poi...
0: sì, sì. No, non lo diciamo, sennò poi entrano tutti qua a fare la radio.
2: Ma tanto c'è 25 zerbini, prima lo trovino.
0: Bene, quindi dove siamo? Siamo a Radio Diffusione Follonica e avevo lanciato un po' Stefano prima, forse mi hai ascoltato quando eri in macchina, sicuramente.
2: Sì.
0: Vero.
2: Sì, sì, sì.
0: Un po' così, vedere che se le persone erano già andate a fare un po', non il bagno, ma insomma sentire se l'acqua era già un po' tiepidina, perché sulla spiaggia c'era già qualcuno quest'oggi, perché insomma la temperatura, come ho detto prima, sì. 27 gradi, quindi era una temperatura con il 42% di umidità, insomma poteva essere classica non estiva, ma insomma
2: pre-estiva.
0: Vediamo un po' una cosa, stanno arrivando messaggi, dopo le leggiamo, vediamo un po' che cosa ci dicono i nostri ascoltatori.
2: Siccome siamo una radio web e non va soltanto su Follonica ma va sul globo o globo terracqueo,
0: certo,
2: fate un salto a Follonica, perché Follonica è una città sul mare fantastica.
0: Eh certo, poi abbiamo un golfo che è favoloso, quindi insomma e siamo proprio il nostro golfo, il golfo di Follonica, che insomma non è da poco.
2: Follonica poi era considerata la perla del golfo, perché
0: certo,
2: è proprio al centro.
0: Certo, certo. Vabbè, a me mi piace questa canzone e quindi io la metto molto volentieri.
2: Ciao ciao! Insieme

0: Manu, ciao.
1: Bello quando dice mi inarca la schiena.
0: Vabbè, questa è una canzone così, la sento estiva, quindi mi viene da metterla, perché comincio a sentire la l'anno scorso, insomma, era poi, stato un po' il tormentone estivo, insomma.
1: Poi è andato avanti, questa è arrivata addirittura al 32 di agosto, quindi...
0: era il nostro alfa. E questi comunque sono loro, insomma, non è, sto girando l'Olanda.

Andiamo avanti con la musica. No, ora facciamo due chiacchiere. Infatti vi ricordo che Follonica si riempie di musica con la manifestazione Scorribande in programma per sabato 23 Follonica e domenica 24 maggio dalle ore 17 con partenza da Piazza Sivieri, promossa dal Comune di Follonica con la direzione artistica di Stefano Cantini e con la collaborazione dell'associazione Music Pool. Le Scorribande rappresenta anche l'anteprima della 46esima edizione del Grey Cat Festival, il festival della jazz della Marina. Con Scorribandi trasformiamo il cuore di Follonica in un palcoscenico a cielo aperto dove la musica diventa il filo conduttore per riscoprire il piacere di stare insieme e vivere il nostro centro in modo dinamico e festoso. Commentano il sindaco Matteo Boncristiani e l'assessore alla cultura Stefania Turino.

0: Ma sì, è proprio un fastidio tremendo avere un dito nella piaga.
1: Mi stavo aspettando questa battuta, quindi mi ero preparato. Ma. Però che fastidio questa.
0: Ma davvero, guarda, proprio.
1: Che è proprio un fastidio sentire dito nella pelle. Non è vero, so, ci arrestano, non so. Però l'ha detto lei, l'ha detto lei.
0: Oh. Si chiama così, un nome più.
1: Ha detto dito nella piaga. Sì. Che fastidio, cioè, voglio dire, cioè, è proprio una cosa che, insomma, è naturale poi dire qualcosa.
0: Beh,
1: è ovvia. È ovvia.
0: Sì, meno male che non siamo a colori.
1: E non ci stanno vedendo.
0: Ecco, infatti.
1: Bene, vi ricordiamo che fra circa 10 minuti avremo il flash di notizie più il meteo.
2: Ma sono matta io. Ma sono matta.
0: Diciamo qualcosa di interessante, di utile.
1: Vabbè.
0: Cosa dice un tasso al fratellino? Tasso miglio.
1: Andiamo ad ascoltarci però qualcosa di veramente più serio. Io ero già pronto da stamane che vabbè. Provavo a vedere se con IA, con l'intelligenza artificiale, vedevo se riuscivo a dire, cioè,
0: non ce la faccio,
1: nemmeno quello.
0: Depeche Mode.
1: Andiamo ad ascoltarci questa bellissima

0: frittura,
1: frittura. Questa canzone riflette la natura, appunto, dei fantasmi, ghost again, la cosa effimera della vita, insomma, cioè, quindi
0: frittura.
1: Depeche non lo voglio sapere. Vabbè, insomma, comunque era così, Depeche Mode. E questo invece è Saif. Ti ricordi quello?
0: Saif,
1: sì. Quello che è al Sanremo, insomma, anche lui è al Sanremo. Questa è Buona Domenica. Vabbè, comunque è una bella canzone.
0: Per domani l'altro.
1: È dopo domani, quindi ci andiamo verso così alla fine settimana.
2: Del bar, modo di fare.
1: Sentiamo Saif.

E a noi diamo la buona domenica anche a lui, a Saif, che ha partecipato alla Sanremo 2026. E fra qualche minuto andremo con il flash, quindi il giornale radio, il giornale orario, appunto, con flash più il meteo. Quindi lasciamo la regia alla nostra redazione di RDF. E poi naturalmente andremo avanti con altra.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una dichiarazione ha affermato: esprimo la mia solidarietà a Elly Schlein per il gravissimo commento con cui un esponente locale della Lega a Lecco ha evocato la strage di Modena riferendosi al comizio a Lecco della segretaria PD. Sono parole inaccettabili, ha detto. L'Iran potrebbe star pianificando un attacco a sorpresa con missili e droni contro gli stati del Golfo e Israele, lo riferisce il Jerusalem Post. L'ipotesi di un attacco preventivo da parte dell'Iran è emersa dopo una valutazione della situazione con i vertici militari e il ministro della difesa, Israel Katz. La cronaca: due donne sulla cinquantina avrebbero scoperto di frequentare lo stesso uomo e si sarebbero date appuntamento a Torino per affrontare la questione e definire la situazione. Il dialogo è rapidamente sfociato in un alterco, parole che sono diventate urla, poi spintoni, e poi una delle due avrebbe morso la rivale alla mano. Dopo quasi 8 anni è arrivata la sentenza di primo grado per la strage del Raganello a Cosenza. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita Alessandro Tocci a 4 anni e 1 mese di reclusione in relazione alla tragedia del 2018, quando una piena delle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. In chiusura lo sport: secondo giorno a Parigi per Jannik Sinner in attesa del debutto previsto per lunedì o martedì contro Thabo. Il numero 1 al mondo si è allenato dalle 12 alle 13 sul campo 4 e dalle 13 alle 14 sul Philippe Chatrier con l'argentino Sebastian Baez, numero 62 del ranking ATP. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.

0: Bene, siamo tornati in diretta grazie alla nostra redazione e al traffico di radiodiffusione follonica. No, mi fa ridere quelle due che si sono incontrate a Torino e una gli ha morso la mano.
1: Sai perché gli ha morso la mano?
2: Perché aveva fame, forse.
1: No, perché è la parte migliore, perché è condita.
0: Vabbè, non mi interessa, voglio dire. bene. Allora, Stefano, vogliamo un po' vedere un po' là. Qualche messaggio che è arrivato, che qualcuno è andato in acqua. C'è Francesco che ci ha detto che ha sentito l'acqua, è un po' calduccia, ha detto, ha fatto una passeggiata. E quindi Francesco, grazie di aver detto questa cosa, ha fatto una passeggiata, non ha fatto il bagno però, insomma. E stanno arrivando ancora ai nostro 328-086-9040 ancora messaggi. Fateci sapere cosa state facendo in questo momento, se è un aperitivo, se è una passeggiata, insomma, quello che volete.
1: Se state ascoltando Radio Diffusione Follonica. Stefano,
0: prima era Simon and Simon, c'era qualche una serie di qualche anno fa e ora Stefano e Stefano. Bene, quindi 328-086-9040, mentre per quanto riguarda la nostra musica la potete sentire con i vostri device e con i vostri telefoni grazie alla nostra app completamente gratuita per sia per iOS che per Android, quindi mi raccomando scaricatela perché è gratuita e potete sentirci sempre in tutto il mondo e da tutte le parti, ovunque. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo, fate parte di noi, insomma, ecco, della nostra emittente.
1: Andiamo avanti,
0: come sì.
1: Come disse il gambero, andiamo avanti, dai, su,
0: andiamo avanti con qualcosa di italiano. Ultimo. Vabbè, questo è un grande della musica, l'ultimo Peter Pan, che quest'anno farà un bellissimo a luglio, farà un bellissimo concerto a Tor Vergata, quindi mi raccomando, a parte non ci sono più biglietti, ma insomma, partecipiamo.
1: Acquario.

0: Questo brano è stato scritto e composto dallo stesso cantautore, appunto Ultimo, che è appunto il suo anche segno zodiacale, quindi è Acquario.
1: Beh, ovvio. Qualcosa di dolce.
0: Eh sì, eh.
1: Beh.
0: È zucchero.
1: Zucchero, donne.

0: si parla di qualche anno fa, era il 1985.
1: Mamma mia. Eravamo un po' più giovani, almeno 7-8 mesi.
0: Eravamo ragazzini. Vabbè, torniamo invece ai giorni nostri, diciamo, 2025, insomma, giù di lì.
1: Sì. Bob Sinclair.
0: E questa Take It is on.

0: Vabbè, a parte i nostri discorsi, Stefano,
1: chiuso il microfono, vero?
0: Sì, era tutto chiuso.
1: Anche il microfono.
0: Anche il mio e il tuo, tutti e due, ecco, erano tutti e due chiusi.
1: Il microfono e il tuo microfono. Sì.
0: Bene, vogliamo ricordare un po' quello chi siamo e da dove veniamo? No, no, chi siamo? Radio Diffusione Follonica, Web Radio.
1: Ma soprattutto da grandi, che vogliamo fare?
0: Che vogliamo fare? Allora, 328-086-9040 per le vostre dediche, per chiamarci, per darci qualche dritta, insomma, fate
1: per
0: voi.
1: Per dire cosa state facendo ora, in questo istante.
0: Sì, qualcuno ci ha detto, quello che vi ho letto prima, ci ha detto che stava facendo
1: l'impasto della pizza.
0: Se andiamo a mangiare.
1: Che ore?
0: Veniamo anche noi, va, la pizza noi la mangiamo in tutte le maniere. Cesare Cremonini ed Elisa, nonostante tutto, lo andiamo ad ascoltare. Vabbè, il titolo, nonostante tutto, naturalmente.

0: nonostante tutto l'avete sentita molto bene. Sembra che Cremonini ed Elisa abbiano trovato le parole giuste per descrivere quel sentimento che proviamo quando, anche se il mondo sembra rimane contro, decidiamo comunque di proseguire. Questa, insomma, sempre positive queste canzoni, almeno queste ultime canzoni che abbiamo ascoltato, sempre in maniera positiva.
1: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9040.
1: Canzone dei, canzone dei tuoi ricordi più belli.
0: E quindi la canzone dei ricordi più belli, quindi fra le 18:30 circa,
3: Sì. Quindi se avete una canzone che vi fa battere il cuore, che vi suscita delle emozioni particolari, dei ricordi oppure qualcosa anche di attuale, scriveteci, mandateci un messaggio qui al 328-086-9040 e vedremo se sarete fortunati di passarvela in diretta, ok?
0: Il primo che naturalmente comporrà il nostro numero vincerà.
3: Vincerà il fatto di andare in diretta, certo. Qual è l'animale più veloce, Stefano?
0: Non lo dico.
3: Dai, dillo.
0: Il pidocchio.
3: Perché?
0: Perché è sempre in testa.
3: No, a parte che... Qual è comunque? No, dai, l'animale più veloce del mondo.
0: Vabbè, il ghepardo.
3: Il giaguaro.
0: Il giaguaro.
3: Ghepardo, giaguaro.
0: Aspetta.
3: Insomma. E l'uccello, l'uccello più veloce del mondo?
0: Non lo so, questo veramente non lo so.
3: È l'uccello del giaguaro.

0: Abbiamo ascoltato anche questa elettrica salsa.
1: Vabbè, che stai ridendo?
0: Lasciamo perdere. Quindi va bene, 24 minuti dopo le ore 18 a Radio Diffusione Follonica, e così abbiamo ascoltato qualcosa che è stato un po' remixato, perché si parla anche di questa elettrica salsa di qualche decennio fa. Stefano, quindi quando te eri proprio un ragazzotto,
1: poi
0: io ero in fasce, quindi.
1: Poi ha fatto questa canzone e poi è sparito. Infatti,
0: è sparito, infatti è una meteora, boom.
1: Dopo di questo ho finito, sì, che basta.
0: Cioè ha mai fatto la salsa elettrica e poi dopo si è fermato.
1: Ho finito.
0: Quindi era così a Radio Diffusione Follonica. Fra qualche minuto stanno già arrivando le telefonate per quanto riguarda i ricordi del cuore, ma il primo solamente si aggiudicherà la canzone. Vabbè, qui è, insomma, qualcosa di veramente miracolato.
1: Perché anche l'amore è un miracolo.
0: È un miracolo, infatti.
1: Certo. Non sa quando arriva, non sa quando va via, non sa quando sboccia, però comunque sia, lui lo sa, l'amore lo sa. Miracle of Love, Eurythmics.

vabbè, la voce di Annie Lennox, gli Eurythmics, eccolo qua, ci ricordano proprio che questo è My Miracle of Love, mi sto avvolgendo la lingua, è una carezza musicale, infatti tra un modo di ricordarci appunto che l'amore è veramente un miracolo.

0: Bene, la canzone ce l'ha dedicata, anzi la dedica Susanna da Ponte Ema, che si trova in provincia di Firenze, per il suo Marcello, per il loro anniversario. Marcello, mi raccomando, stasera un mazzo di fiori, due cioccolatini, qualcosa, però un pensierino fallo a Susanna, mi raccomando.
1: Umore Marea è Brescia, che appunto ce l'hanno richiesta
0: da Susanna per Marcello.

0: canzone dei ricordi più belli, quella che abbiamo ascoltato era Bresh con Umore Marea. Era dedicata da Susanna di Ponte a Ema, in provincia di Firenze, è dedicata al suo Marcello per il loro anniversario. Non sappiamo se è un anniversario di matrimonio, di fidanzamento, comunque
1: anniversario.
0: A Marcè, due fiori, due cioccolatini, non te li dimenticare stasera, eh.
2: Ebbene, continuiamo con la musica di Radio Diffusione Follonica, ultima mezz'ora insieme e con
0: andiamo avanti con qualcosa di super
2: Super Tramp, The Logical Song.

0: una canzone logica, diciamo così, the logical song, musica, canzone, insomma, questo, quello che abbiamo ascoltato, veramente.
1: Questa, non so voi, ma secondo me è musica con la M maiuscola, questa.
0: Anche se, Stefano, è un inno alla ribellione contro la perdita della propria autenticità, quello che, insomma, è intrinseco nella canzone, quindi è un monito, appunto, sulla
1: ognuno deve essere se stesso.
0: Sì, è un monito sulla necessità di preservare la propria parte magica e sognatrice, cioè la lingua che mi si intriga, di fronte a una società che spinge verso un cinismo pragmatismo.
2: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: sarebbe un capolavoro, Stefano, i Bunker 44, Bunker 44, dal 2025 ci hanno fatto sentire questa canzone.
1: Training Season?
0: Eh sì, è lei, è Dua Lipa. Training Season 2024.

0: Vabbè, abbiamo ascoltato anche Dua Lipa e questa volta una stupida sfortuna, quella che il Sanremo 2026 ci ha fatto ascoltare. Fulminacci. Questo nome, questo Fulminacci. Poi dopo diremo come si chiama direttamente.
1: Dai.
0: Sì, lo sveleremo.
1: Vai.

0: vogliamo svelare il suo nome, Stefano?
1: No,
0: si poi chiama Filippo.
1: E poi se ti arriva qualche fulminaccio
0: lo prenderò. si chiama Filippo Uttinacci, e da qui è venuto fuori questo fulminacci, un po' così, un nome che è un po' originale, e ci ha fatto sentire questa stupida sfortuna. Beh, vogliamo fare due chiacchiere. Le scorribande, abbiamo parlato che domani sabato 23 maggio e domenica 24 dalle ore 17 in Piazza Sivieri ci sarà appunto questa scorribanda. Si inizia sabato 23 maggio con Bada Bid Boom, uno spettacolo fresco, divertente, leggero, ironico, epico e spiazzante, originale, senza sposare un genere musicale, ma capace di suonare musica per tutte le orecchie. Questo è quindi il jazz, il Dixieland, il funky, le marcette popolari e perfino uno spiazzante pezzo cantato a cappella, come fossero mangianti del buon augurio. A renderli unici anche la scelta dei costumi, la studiata coreografia che dona freschezza e pezzi musicali a predisporre l'orecchio e l'ascolto. Domenica 24 maggio due formazioni si alterneranno per le strade di Follonica. Si inizia con la Arcidosso Street Band, nasce appunto ad Arcidosso nel 1824 come società filarmonica e dal dicembre 2006 si è trasformata in Arcidosso Street Band sotto la guida del maestro Marco Pericci. Formata quasi interamente da giovani con un nuovo repertorio musicale, aggiungendo nuovi strumenti elettronici come chitarra, basso e tastiera, nuove divise coinvolge subito e riscuote successo. Si esibisce in provincia ed anche nel territorio nazionale. Attualmente è composta da circa 35 elementi. A seguire la Zastava Orchestra Street Band, composta da elementi provenienti dalle migliori orchestre dell'Alta Maremma. Questi sono i due appuntamenti che appunto inizieranno domani e dopodomani qui a Follonica.
1: Voglio questi appuntamenti una volta al mese, anche durante l'estate, anzi facciamo due a luglio e due agosto.
0: Sì, anche perché insomma sono che attraggono un po' le persone qui alla nostra città, e poi naturalmente poi, la buona musica.
1: Assolutamente, ma poi 35 elementi su questa banda,
0: sì,
1: sono qualcosa di importante.
0: E quindi da non perdere domani pomeriggio, anzi domenica pomeriggio, quindi veramente da non perdere l'Arcidosso Street Band che appunto allieterà il pomeriggio di Follonica. Certo.
1: Da domani pomeriggio
0: infatti, certo. Come ho detto, domani pomeriggio sarà appunto con la 46esima, inizierà anche la 46esima edizione del Grey Cat Festival, il festival jazz della Maremma, quindi insomma un appuntamento, due giorni di buona musica da ascoltare, da vedere, da ammirare qui nelle nostre vie di Follonica.
1: Il biglietto d'ingresso è abbordabile,
0: sì, è gratuito, quindi venite a Follonica, una per il mare, due per la temperatura, e anche per questi due avvenimenti importantissimi che appunto faranno così da contorno a questo fine settimana.
1: Ma poi c'è anche il quarto punto. Ci siamo noi da vedere
0: e da sentire più che altro, perché da vedere forse è meglio non vedere, perché insomma almeno al sottoscritto poi.
1: No, perché noi più che uomini da spettacolo siamo uno spettacolo d'uomini.
0: È vero. Ormai manca 10 minuti, possiamo come si dice, aspettare questi 10 minuti.
1: Sì,
0: vai, musica ancora.

0: che ha inciso Sofia, ci sono stati un boom di nomi di bambini con il nome Sofia, infatti.
1: Colpa di Alvaro. Alvaro Soler. È sparito, ma dove è andato a finire?
0: Il sole di Soler è tramontato.
1: No, no, lo sentiamo da qualche parte, l'abbiamo sentito.
0: Però insomma c'è stato degli anni che veramente era sempre sulla crosta dell'onda, sì, diciamo,
2: sì,
0: così.
2: Ma comunque sì, fa delle canzoni orecchiabili, tranquille, che ti mettono allegria, effettivamente.
0: Mettono allegria, infatti, sì, sì. Sofia, tutti i bambini che si chiamano Sofia, grazie a lui, grazie a lui, grazie a lui. E invece andiamo con qualcosa di qualche anno fa.
2: Riadattato.
0: Riadattato, sì, perché sennò sentiamo sempre le stesse cose vecchie, insomma.
2: Sì, sì.
0: Lui era uno, insomma, che insomma di canzoni e di ritmati di quei tempi veramente era un grande. Tarzan Boy.

0: siamo giunti al termine di questo pomeriggio insieme, Stefano.
1: Ma sì, dai.
0: Perché fra pochissimi minuti daremo fra un minuto circa daremo la linea alla regia per quanto riguarda il giornale radio.
1: E il traffico.
0: Quindi per veramente grazie di averci ascoltato, di essere stati con noi.
1: Grazie a tutti, grazie da parte di Stefano Donnini.
0: E grazie anche da parte di Stefano Bannini. E naturalmente ci sentiremo molto presto su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona serata.
0: Buona serata a tutti, ciao a tutti.

0: Buonasera dalla redazione. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Premier ha parlato dei punti fermi condivisi tra Italia e Irlanda sulla situazione a Gaza in Cisgiordania, fermo restando il diritto alla sicurezza di Israele, la soluzione dei due Stati come unica pace giusta e duratura possibile, ha detto. L'Iran vuole disperatamente raggiungere un accordo, vedremo, lo ha detto Donald Trump durante la cerimonia per il giuramento di Kevin Warsh alla presidenza della Fed. Intanto Giorgia Meloni ha dichiarato: continuiamo a seguire l'evolversi della crisi in Medio Oriente, ribadendo ogni sforzo utile per riportare stabilità, garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, i due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri, vicino Frosinone, a colpi di pistola nel gennaio 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. La Procura Generale aveva chiesto per entrambi il carcere a vita. Io in Italia sono nato, è il mio paese, io sono italiano, sarebbero queste alcune delle parole che Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato con la sua auto nel centro di Modena ferendo 7 persone, ha pronunciato nel suo recente incontro in carcere con il suo legale. Chiusura il ciclismo, seconda vittoria in carriera al giro per il toscano Bettiol, autore di una splendida azione solitaria sulla salita dell'Ungiasca nel finale di tappa, partita ad Alessandria e finita a Verbania, a casa di Pippo Ganna, maglia rosa all'arrivo con 13 minuti di ritardo, ma sempre sulle spalle di Eulalio. Dalla redazione è tutto, a più tardi!
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per traffico intenso, code tra Firenze Imprunita e Inciso Reggello. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Mare, per un veicolo in avaria, 4 km di coda tra Santa Croce e Ponte d'Era Est. Code in uscita all'Astra Assigna. In direzione Firenze, per incidente, 1 km di coda tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest, Ponsacco. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest, Ponsacco, in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze, per lavori stradali, in viale Giovanni Milton, chiusura della strada con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

to hurry. Won't you stay inside?

0: abbassa il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dovrebbe essere limato nelle prossime ore, con l'aiuto di mediatori qatarioti e pakistani, il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e rispediti al mittente con richieste ulteriori, Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio. L'alto rappresentante UE per la politica estera, Kaja Kallas, ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Durante la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, l'Italia ha chiesto ufficialmente che al Consiglio Affari Esteri del 15 giugno sia discussa la proposta di sanzioni. La cronaca, ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, i due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri a colpi di pistola nel gennaio 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Chiusura allo sport, la Serie A ha eletto il miglior giocatore della stagione 2025-26, è Federico Di Marco, 34 presenze, 6 gol e 17 assist nell'Intercampione d'Italia. I migliori per ruolo invece, come portiere, vince Emile Svilar, in difesa Marco Palestra, a centrocampo Nico Pass e in attacco Lautaro Martinez. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
4: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
5: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

music in school.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dovrebbe essere limato nelle prossime ore, con l'aiuto di mediatori qatarioti e pakistani, il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e rispediti al mittente con richieste ulteriori, Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio. L'alto rappresentante UE per la politica estera, Kaja Kallas, ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Durante la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, l'Italia ha chiesto ufficialmente che al Consiglio Affari Esteri del 15 giugno sia discussa la proposta di sanzioni. La cronaca, ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, i due imputati per l'omicidio di Thomas Brick, il giovane ucciso ad Alatri a colpi di pistola nel gennaio 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Chiusura allo sport, la Serie A ha eletto il miglior giocatore della stagione 2025-26, è Federico Di Marco, 34 presenze, 6 gol e 17 assist nell'intercampione d'Italia. I migliori per ruolo invece, come portiere, vince Emile Svilar, in difesa Marco Palestra, a centrocampo Nico Pass e in attacco Lautaro Martinez. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dovrebbe essere limato nelle prossime ore, con l'aiuto di mediatori qatarioti e pakistani, il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e rispediti al mittente con richieste ulteriori, Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio. L'alto rappresentante UE per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Durante la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, l'Italia ha chiesto ufficialmente che al Consiglio Affari Esteri del 15 giugno sia discussa la proposta di sanzioni. La cronaca, ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson. I due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri a colpi di pistola nel gennaio 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida, e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Chiusura allo sport, la Serie A ha eletto il miglior giocatore della stagione 2025-26, è Federico Di Marco, 34 presenze, 6 gol e 17 assist nell'intercampione d'Italia. I migliori per ruolo invece, come portiere, vince Emile Svilar, in difesa Marco Palestra, a centrocampo Nico Pass e in attacco Lautaro Martinez. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione fullonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dovrebbe essere limato nelle prossime ore, con l'aiuto di mediatori qatarioti e pakistani, il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e rispediti al mittente con richieste ulteriori, Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio. L'alto rappresentante UE per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Durante la riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, l'Italia ha chiesto ufficialmente che al Consiglio Affari Esteri del 15 giugno sia discussa la proposta di sanzioni. La cronaca, ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson. I due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri a colpi di pistola nel gennaio 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida, e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Chiusura allo sport, la Serie A ha eletto il miglior giocatore della stagione 2025-26, è Federico Di Marco, 34 presenze, 6 gol e 17 assist nell'intercampione d'Italia. I migliori per ruolo invece, come portiere, vince Emile Svilar, in difesa Marco Palestra, a centrocampo Nico Pass e in attacco Lautaro Martinez. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.

light it up, light it up, light it up.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sono le 23 e 28 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Ora esatta. È mezzanotte e 20 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica, il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21:30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta.

Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sono le due.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su